I perniche d'oro voglio sa, ti svese che lo donne. Ma mia leggendo perdica, metto po' di camari, in golfo i pedamorfi, le panici a coma. Ah, ma nati poi irlandese, da io su me ratato. All'ostine ti perdica, qui canna mavra macchia. Una mi dice nati do, che io su me